0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.
1: Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh boh. Nietzsche che dice boh.

0: rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Radio
1: Selene. Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici, scherzavamo fra

A mare si gioca, si possono fare i castelli di sabbia, si può stare sotto l'ombrellone a fare le parole crociate, si può giocare con le racchette e la pallina, si possono fare volare gli aquiloni e si può scrivere il proprio nome sulla sabbia. A mare si gioca. Si possono fare le gite col canotto, si può prendere un materassino e fare il bagno col bambino, gli puoi mettere i braccioli, la maschera e poi, quando esce dall'acqua, starci insieme e giocare con lui, con le palette e il secchiello, perché a mare si gioca. A mare si gioca, i capelli.

essere delle nuvole. I pescatori sono loro amici e gli lanciano i pesci e loro ricambiano, riempiendo di allegria bianca i quadri, i cieli, le acque e la vita. A mare si gioca, giocano tutti. Si può giocare al gioco dello scafo. Si sale tutti su un gommone fino a riempirlo all'inverosimile. Quando quello che porta il gommone e comanda dice di buttarsi tutti a mare, ci si butta a mare. È un gioco. Quando io ero giovane, lavoravo nella guardia costiera a Lampedusa. Quante cose che ho visto. Una volta, mentre giravamo, abbiamo visto 366 delfini impigliati nelle reti. Erano scappati dalle acque dove erano nati, forse per fame, forse perché c'era una guerra sottomarina tra pesci. Noi li abbiamo liberati tutti dalle reti e li abbiamo visti nuotare velocissimi, saltare fuori dall'acqua e inseguirsi. Giocavano a mare.

sono bambini che giocano a stare immobili con la faccia in acqua, senza respirare, perché tanto lo sanno che sta per arrivare la mano forte del papà che li prenderà e li farà giocare.

Il vestito che porterai, il rossetto che userai, vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strade, divento triste.

L'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 24 maggio 2026 è il 144esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:42 e tramonta alle 20:32. I santi del giorno sono Santa Amalia, San Vincenzo di Lerino e Santa Giovanna. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 maggio del 1844 Samuel Morse inaugura la prima linea telegrafica elettrica inviando un messaggio da Washington a Baltimora. È il primo messaggio della storia delle telecomunicazioni. Nel 1883 il ponte di Brooklyn viene aperto al traffico dopo 14 anni di costruzione. Capolavoro di ingegneria civile realizzato interamente in acciaio, per 20 anni è stato il ponte sospeso più lungo del mondo. Cerniera tra la New York antica e quella moderna, è diventato col tempo un simbolo incontrastato e il miglior punto d'osservazione dello skyline di Manhattan. Nel 1915 l'Italia entra in guerra al fianco di Francia, Gran Bretagna e Impero Russo. Dall'altopiano di Asiago parte un primo colpo di cannone verso le fortezze austriache situate sulla piana di Vezzena. L'Italia inizia ufficialmente le operazioni militari nella Prima Guerra Mondiale. E nel 2019 milioni di studenti in tutto il mondo scendono in piazza per il secondo sciopero globale per il clima, promosso dai gruppi di Fridays for Future e dall'attivista svedese Greta Thunberg. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 maggio del 1956 a Lugano in Svizzera si tiene il primo Eurovision Song Contest. Nel 1978 Alan Sorrenti è primo in classifica con Figli delle Stelle e nel 2011 Mango lancia l'album La Terra degli Aquiloni. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il grande Edoardo De Filippo, nato a Napoli il 24 maggio 1900 e scomparso a Roma il 31 ottobre 1984. Il più grande drammaturgo italiano del secondo Novecento e tra i pochissimi ad essere rappresentato anche all'estero. Ricordiamo anche Ilaria Alpi, nata a Roma il 24 maggio 1961 e scomparsa a Mogadiscio il 20 marzo 1994. È stata una giornalista Rai e inviata di guerra, assassinata a Mogadiscio insieme al suo cineoperatore Miran Hrovatin. La sua scomparsa rimane uno dei grandi misteri irrisolti della storia d'Italia. Compie oggi 85 anni Bob Dylan. Il menestrello di Duluth, dal nome della città del Minnesota che gli ha dato i natali, non è solo uno dei mostri sacri della musica mondiale, ma un'icona culturale evergreen. Spegne 39 candeline il tennista italiano Fabio Fognini. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 24 maggio 1543 di Niccolò Copernico, l'artefice della rivoluzione astronomica che, mettendo in discussione il sapere scientifico di un millennio e mezzo, indicò la giusta via per svelare i meccanismi dell'universo. Nel 2023 ci lasciava Tina Turner. Conosciuta come la tigre del rock, è stata una star della musica mondiale, con più di mezzo secolo di carriera alle spalle e circa 100 milioni di dischi venduti. Oggi vi lascio con questo proverbio. Voglia di lavorare, saltami addosso. Lavora tu per me, che io non posso.
0: Stai ascoltando

0: Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
8: Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
9: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
0: Questa è Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 670 tra tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di circa 500 metri in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il traffico è deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano una buona domenica. Ariete, in amore la possessività è davvero ingiustificata, una questione

0: In famiglia può essere irritante, mentre l'agenda lavorativa è ben organizzata e questo aiuta soprattutto chi lavora in proprio. Toro, insieme al partner è possibile parlare di argomenti delicati. Durante la giornata i single possono essere molto sensibili. Chi lavora in proprio può ricevere degli ottimi consigli. Gemelli, in questo periodo il cuore è veramente deluso. Chi fa parte di una coppia è più disordinato del solito, soprattutto nelle emozioni e nei sentimenti. La sfera professionale risulta essere però soddisfacente. Cancro, chi è solo da tempo è giocoso e ha voglia di flirtare. Chi fa parte di una coppia invece può essere abbastanza riflessivo e introspettivo. Le idee da realizzare nel lavoro sono davvero tante. Iniziate con una. Leone, per la relazione amorosa è un momento un po' negativo. Cercate di curare soprattutto la complicità. In ambito lavorativo invece lo stress può portare a dei leggeri malesseri. Cercate di riposare di più. Vergine, la serenità può finalmente tornare in amore. Tensioni invece in ambito familiare. Il lavoro può regalare delle opportunità interessanti da cogliere con fiducia e coraggio. Bilancia, sul fronte dei sentimenti l'atmosfera è davvero calda. I cuori solitari possono affrontare una questione economica. Con molta cura è necessario esaminare i nuovi progetti lavorativi. Scorpione, la passione nei confronti del partner può crescere velocemente. Chi cerca l'amore può recuperare la vitalità, mentre in campo lavorativo la capacità di comunicare sarà la chiave vincente. Sagittario, un chiarimento sincero con il partner è auspicabile oggi. Le incomprensioni anche con gli amici possono essere risolte facilmente con rispetto e sincerità. In modo dinamico si può affrontare invece la sfera professionale. Capricorno, la giornata può favorire alcuni incontri molto stimolanti. Chi lavora in proprio può realizzare dei progetti ambiziosi. In questo periodo è possibile anche ritrovare maggiore equilibrio interiore. Acquario, chi cerca l'amore deve evitare le polemiche inutili. In questo momento la salute ha bisogno di qualche attenzione in più da parte vostra. Chi lavora in proprio può ottenere grande successo. Pesci, per fare delle conoscenze interessanti è un periodo favorevole. Il desiderio di libertà risulta essere molto forte. In ambito lavorativo si possono esplorare dei percorsi tutti nuovi. Oggi vi saluto con le parole di Franklin Pierce Adams. Lo stupore, piuttosto che il dubbio, è la fonte della conoscenza. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: Radio Selene.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato,
2: devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai colloqui di pace tra USA e Iran, lo stretto di Hormuz verrà riaperto, lo ha detto Donald Trump sul suo Social Truth parlando dei negoziati. Gli aspetti finali dell'accordo con Teheran sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ha precisato il presidente americano al termine di una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. L'annuncio è arrivato dopo un colloquio con Netanyahu e è andata bene, riferisce il tycoon, che avrebbe già sentito anche i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti definiti inqualificabili contro gli attivisti. Intanto nuova emergenza sicurezza per il presidente Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca da una persona che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L'edificio è stato subito posto in lockdown con all'interno il tycoon e i giornalisti. Il Secret Service ha colpito l'assalitore, poi morto in ospedale. Nella sparatoria è rimasto ferito un passante. Il lockdown è stato poi revocato. La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità. Siamo alla cronaca, sono in Italia le salme di tutti e 5 subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. È una storia che ricorda molto quella della famiglia nel bosco ed è anche una sorta di sequel del suo RMN, ma spostata dal contesto transilvano a quello scandinavo. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyagintsev, che si rivolge a Putin. Ponete fine alla carneficina, dice. E poi storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente nella cerimonia, che ha inviato un video messaggio. Il cinema ha la magica capacità di unirci. In chiusura lo sport con la Formula 1. George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22 ora italiana. Sul circuito di Montreal, il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto, ottava l'altra rossa di Charles Leclerc. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
5: Saremo io e te per sempre legati.
6: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Sarà per sempre sì.
1: Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici, ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Oggi più che mai fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3 con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura ai negoziati USA-Iran, gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni e alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano, Trump fa propaganda, dicono Hormuz rimane sotto gestione iraniana. L'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà. Poi sul nucleare non c'è alcun impegno, ribadiscono. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti.
1: E un uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca ma è stato neutralizzato dalla sicurezza. Portato in ospedale in condizioni critiche e morto poco dopo. Ferito anche un passante in gravi condizioni. L'uomo ha aperto il fuoco contro il checkpoint della sicurezza sparando tra i 10 e i 20 colpi. Trump era all'interno della Casa Bianca, che è andata in lockdown per tutta la durata dell'allarme. I giornalisti presenti alla Casa Bianca sono stati radunati nella briefing room. Secondo i media, l'assalitore aveva disturbi mentali ed era convinto di essere Gesù. Era noto al Secret Service e ha violato un precedente ordine giudiziario che gli imponeva di stare alla larga dalla Casa Bianca.
2: La guerra in Ucraina, un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni, almeno 10 le potenti esplosioni. Su X circolano numerosi filmati girati da angolazioni diverse che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo a medio raggio che si abbattono al suolo.
1: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio è il 7 e 8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo veneto in totale sono 20 le liste depositate per il consiglio comunale e 72 quelle per le municipalità.
2: E siamo alla cronaca. Saranno sottoposte alla custodia cautelare Marin Rosso e Marc Bellabriga, la madre e il patrigno che avrebbero abbandonato i due bimbi francesi di 3 e 5 anni in un bosco, qualche chilometro a sud di Lisbona, dopo averli vendati e averli convinti a giocare a nascondino. I due sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di due minori. All'uomo la procura portoghese ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno in attesa degli sviluppi giudiziari.
1: Lo sport è in chiusura per il calcio. Nella 38esima e ultima giornata di Serie A, la Lazio chiude con una vittoria casalinga all'Olimpico, 2-1 in rimonta contro il Pisa. Per la Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22 ore italiana. Sul circuito di Montreal, il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris, terzo. Quarto Oscar Piastri, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quinto. Ottava l'altra rossa di Charles Leclerc.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Radio Selene. Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
6: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo su Facebook.
7: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la fiera del disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Questa è Radio Selenium.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. Collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
7: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Stefano Alicchio.
2: Ora, ma proprio ora che sono scattate le 8:58, prendo la linea, saremo insieme per 3 ore sino alle 12. Buongiorno a tutti, buona domenica. È davvero bello essere qui con voi in questa giornata piena di sole, piena di musica, piena di chiacchiere. Parleremo di un sacco di cose e lo faremo in una mattinata in cui questo appuntamento è in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. Possiamo cominciare? Andiamo con la musica.

Julio Iglesias, per gli amici Julio Iglesias, insomma è più confidenziale. Allora sarà questo il mood della nostra domenica mattina, sempre molto confidenziale. Abbiamo cominciato con questa bella canzone di Julio Iglesias, siamo amici, no? Se mi lasci non vale. Un minuto dopo le 9. Buongiorno, buona domenica.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
4: Buongiorno, buona domenica e buongiorno anche al mio regista del Corazon, Dario Quagliarella. Oggi partiamo con la storia dei trulli di Alberobello, che è un mix di furbizia, ingegno e ribellione fiscale, diciamo pure di evasione fiscale.

su Radio Selene la musica di Gianluca Grignani con questa Mistracci, il cuore del 2003. Bene, arriviamo ad oggi 24 maggio 2026, la voce è quella di Stefano Alicchio e oggi vi porto ad Alberobello. Ma sì, la giornata è meravigliosa, la giornata è soleggiata, è mite, c'è una temperatura perfetta, quindi facciamo un giro ad Alberobello e io vi fo subito una domanda: vi siete mai chiesti perché i trulli sono fatti così, ovvero con quelle pietre appoggiate l'una sull'altra, senza un filo di cemento, senza un filo di malta? Beh, allora, la colpa, oppure diciamolo pure il merito, è di Gian Girolamo II d'Acquaviva d'Aragona, meglio conosciuto come il Conte di Conversano. Beh, che fece il Conte? Decise di colonizzare questa zona qui, all'epoca era piena di querce, facendovi insediare dei contadini per coltivare la terra, quindi voleva creare un nuovo insediamento per consegnarlo ai contadini che lì avrebbero coltivato le terre, i terreni. C'era però un problema. Questo problema era rappresentato dal Regno di Napoli, che imponeva una tassa pesante, molto pesante, su ogni nuovo centro urbano che si andava ad edificare, a costruire. E qui scattò il colpo di genio. Il Conte che fece? Ordinò ai contadini di costruire le loro case rigorosamente a secco, usando quindi soltanto le pietre calcaree del posto. Perché? Per quale motivo? Beh, semplice. Se fosse arrivato il controllo, no? Se fossero arrivati i tassatori del re, quelle case non dovevano sembrare delle case stabili. Bastava infatti sfilare la pietra chiave della volta o magari tirare via pochi blocchi e puff, la casa crollava all'improvviso, diventando un cumulo di macerie. E così, insomma, agli occhi degli ispettori quello non era un paese ma un accampamento di pastori di passaggio, e quindi niente tasse da pagare al re. Avete capito? Avete capito? L'ingegno dei meridionali, dei pugliesi. Vabbè, continuiamo a parlarne tra poco. Adesso arriva la musica di Sweet Emotion.

Beh, insomma, faremo questo esercizio oggi. Va, allora, parliamo di Alberobello. Alberobello, bello, è uno dei posti più belli, più incantevoli della nostra Puglia, conosciuti in tutto il mondo, e nascono per un motivo semplice, perché poi c'è quel proverbio: fatta la legge, trovato l'inganno, cioè per ogni nuova regola o per ogni nuova legge c'è sempre qualcuno abbastanza furbetto da trovare il modo di aggirarla. Mondo era, mondo è, mondo sarà, voglio dire, ora noi ci ridiamo, però devo dire che il mondo continua a funzionare così. Questo conte di Conversano, che per non pagare le tasse al regno di Napoli ebbe quest'idea di far realizzare i trulli di Alberobello senza cemento, senza malta, in modo tale che in un battibaleno potessero poi scomparire quasi nel nulla. Insomma, amici e amiche, i trulli che oggi tutto il mondo ci invidia e che, lo sapete molto bene, no, sono patrimonio dell'UNESCO, sono nati come il più geniale tentativo di evasione fiscale della storia pugliese. Un capolavoro, diciamo la verità. Bravo al conte, bravo al conte. Oh, ma siete mai stati ad Alberobello? No, io ve lo chiedo. Ma certo che sì, non lo date per scontato, perché molti pugliesi probabilmente no. Ma vi piace se ci siete già stati? Beh, è un paesaggio unico nel suo genere. Beh, insomma, rispondetemi. 347-7272-274. Siete mai stati ad Alberobello? Ci vorreste andare? Vi piace? E adesso la musica.

0: amici e amiche di Radio Sirene, ho da farvi una domanda questa domenica mattina. Ma a voi piacciono le novità, quelle buone buone? Beh, allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Bella. A grande richiesta, finalmente, gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla, integrali o ai 7 cereali senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai 7 cereali. Facili da riconoscere al supermercato, grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.

0: Jungle con questa meraviglia, si chiama Carry On su Radio Selene, 9:31, siete svegli, siete caldi, ma soprattutto avete il vostro caffè caldo accanto, questo aroma meraviglioso del caffè. Noi tra poco ce lo prendiamo, ve lo ordiniamo al bar, sì, pensiamoci seriamente. Voi state facendo colazione, intanto diamo un'occhiata al tempo che farà.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsione meteo per la Puglia per questa domenica 24 maggio. Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione garantendo tempo stabile ed assolato con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature massime comprese tra i 24 e i 29 gradi, minime in sensibile aumento, venti da nord, basso Adriatico e canale d'Otranto mossi.
1: Stai ascoltando

Rock di Status Quo 1979 qui su Radio Selene. Whatever you want, tutto quello che volete. Oggi stamattina io metto a vostra disposizione il nostro numero WhatsApp anche per le vostre richieste, per le vostre dediche, i vostri messaggi. Ma fate quello che volete del nostro numero WhatsApp, l'importante è che lo memorizziate. Questo numero ve lo do subito: 347-7272-274. Poi insomma ce la vedremo noi col nostro programmatore musicale. Be tranqui, be funky. Oh, allora, vi ho chiesto stamattina, parlando di trulli di Albero Bello, che sono un caso atavico, ecco, diciamo così, di evasione fiscale, se siete mai stati ad Albero Bello. Ma io allargherei il raggio d'azione nella Valle d'Itria, perché poi nella Valle d'Itria ci sono dei posti incredibili. La Valle d'Itria è uno di quei posti del cuore, almeno per quel che mi riguarda. Quindi Albero Bello, che ne so, Cisternino, Loco Rotondo, Martina Franca, beh, spesso e volentieri io ci faccio una puntatina. Sono quei luoghi dove stai bene e non sai perché. Arrivi e trovi queste case bianche, vogliamo metterci ostuni anche in mezzo e mettiamocelo. Voi quale di questi paesi magari preferite? Intanto, prima, quando vi ho chiesto siete mai stati ad Albero Bello, beh, mi arriva questo messaggio di Anna, la quale dice: ogni volta che mi fai ste domande mi piacerebbe dirti di sì, e invece ti dico di no, non sono mai stata ad Albero Bello. Vedete che diamo per scontate un sacco di cose, poi non è così. Mi risponde anche Mimmo, il quale dice: Stefano, certo, fa parte del tour estivo e anche natalizio, e non solo i trulli, ci sono anche altre città da visitare di vicino. Vedete, fa il pari e il paro con quello che dicevo poco fa. La Valle d'Itria è tutta meravigliosa. Quale dei paesi della Valle d'Itria voi preferite, amate, vi è entrato nel cuore? Abbiamo parlato di Loco Rotondo, Cisternino, Martina Franca, Ostuni. Dai, ditemelo. 347 7272 274. Adesso ci sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Chissà quanti di voi stanno andando a votare, perché in Puglia si vota in 54 comuni questa domenica e domani ancora. Intanto la musica, noi votiamo per Renato Zero, mentre aspetto che ritorni per Giulio Coez e quelli come me, ma anche per Alex Warren, Fever Dream.

Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

te. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita.

È sempre tanta roba, quando si ascolta la voce e la musica di Renato Zero, mentre aspetto che ritorni. E voi invece non siete mai andati via, quasi un'ora, anzi devo dire che proprio un'ora che siamo insieme, voi siete sempre lì, magari in questo momento state facendo colazione, state sorseggiando il vostro caffè e arrivano i Beatles.

0: Learn to say no, Kaima. Kaima e Sangue Freddo su Radio Selene. Ci sono le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Ucraina è salito a 4 morti e 60 feriti. Il bilancio del massiccio attacco condotto con droni e missili dall'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Lo riferiscono le autorità ucraine. Il sindaco di Kiev ha dichiarato che 2 persone sono state uccise nella capitale e 56 ferite. Il capo della regione di Kiev ha affermato che anche lì si sono registrati 2 morti e 9 feriti. Secondo il Kiev Independent, oltre 50 missili russi e più di 700 droni sono stati lanciati verso l'Ucraina, prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
3: Negli Stati Uniti è stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno 2 occasioni era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva poi imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
2: I negoziati USA-Iran, gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi di beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto la gestione iraniana. L'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà, dicono. E sul nucleare non c'è alcun impegno. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti inqualificabili.
3: La cronaca: saranno sottoposti alla custodia cautelare Marine Rousseau e Marc Balabriga, la madre e il patrigno, che avrebbero abbandonato i 2 bimbi francesi di 3 e 5 anni in un bosco qualche chilometro a sud di Lisbona, dopo averli benedetti e averli convinti a giocare a nascondino. I 2 sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di 2 minori. All'uomo la procura portoghese ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria, che li ha accolti da qualche giorno in attesa degli sviluppi giudiziari.
2: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il consiglio comunale, 72 quelle per le municipalità.
3: Voltiamo pagina. Il Papa dalla scossa alla terra dei fuochi. Va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni d'Italia e del mondo, dice Leone. Una visita breve ma di grande intensità per portare la sua vicinanza a quella zona dove negli anni sono state sversate e bruciate tonnellate di rifiuti che oggi la gente paga in inquinamento ambientale.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro. Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest, in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
6: Saremo io e te per sempre legati.
7: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Sarà per sempre sì.
1: Radio Selene.
0: 8 minuti dopo le 10. Buongiorno, buona domenica, buon sole, che giornata meravigliosa. Beh, allora adesso noi la condiamo con Audio 2 alle 20, ma subito arriva Annalisa con la sua canzone estiva.

Gli Audio 2 su Radio Silene con questa canzone che si chiama Alle 20. Che ore sono invece in questo preciso istante? Per dimostrarvi che è tutto dal vivo, sono le 10 e 16 e 28 secondi precisi qui su Radio Silene. La voce è quella di Stefano Alicchio in vostra compagnia sino alle 12:12:05 circa. Beh, allora, signori miei, signore mie, oggi è domenica e finalmente è domenica. Saluto invece coloro che stanno lavorando, ma anche coloro che se la godono oggi. E per tutti, insomma, è il momento della colazione in total relax. C'è invece chi sta già sniffando il profumino del ragù della domenica della mamma o della nonna, ma anche del papà o del nonno, ci sono tantissimi uomini che sanno cucinare molto bene. Tranquilli, tra questi non ci sono io, che invece mangio benissimo. Allora, oggi ci prendiamo, non in giro, mai, zia mai, ci prendiamo per la gola. La domenica mattina è quel momento lì in cui la colazione incrocia il pranzo, no? Per una inalazione davvero che potremmo definire ibrida. C'è chi si è appena svegliato con l'odore del caffè e del cornetto, chi invece sente già il profumo del ragù o della focaccia che cuoce in forno. Vabbè, la domenica no, cioè facciamo qualcosa di più elaborato, altro che la pappa col pomodoro, con tutto il rispetto, perché insomma parliamo di ingredienti semplici, però insomma magari la domenica osiamo qualcosina di più. E oggi voglio fare con voi, e sempre solo con voi, una scelta di campo davvero netta. Vi divido in due classi, i fili dei no, nel senso che vi divido in due fazioni, il team dolce contro il team salato. Allora, c'è chi ama il dolce, non ne può fare a meno, diciamo la verità. Per loro la vita va addolcita, la domenica non è domenica senza il vassoio di paste fresche, la classica guantiera di paste prese in pasticceria, oppure la torta fatta in casa. Siete di quelli che, se non finisco con qualcosa di dolce, non sono soddisfatto, dite la verità. E poi c'è il tipo...

Abbiamo parlato del team dolce, tra poco parliamo del team salato. Dai, voi da che parte state? Cominciate a schierarvi. Siete dolci o siete salati?

0: Delia Brancale Levante al mio paese. Beh, potremmo anche tramutarla con un ma vai a quel paese. Beh, ci sta ogni tanto mandare a quel paese qualcuno, non si dice più mandare a quel paese, si usano termini un po', come dire, più ruspanti, ecco, come noi di Radio Selene la domenica mattina. La voce di Stefano Alicchio, la regia di Dario Quagliarella. Oh, allora, vi ho divisi in due fazioni: salati o dolci. Come siete? Come vi sentite solitamente? Ma soprattutto, cosa preferite la domenica a pranzo alla vostra tavola? Cosa non può e non deve assolutamente mancare? Il salato o il dolce? A proposito del team salato, no, questa musica in sottofondo mi fa parlare in questo modo un po' sensual. Allora, parliamo... Oh my God... Signore e signori, benvenuti. Oggi è domenica mattina. Sembro un'intelligenza artificiale che sta parlando. Va bene, allora, facciamo i seri. Team Salato, per loro il vero conforto è una striscia di focaccia calda, un pezzo di formaggio stagionato, il salame tagliato grosso, oppure la scarpetta. Dove la mettiamo la scarpetta? Dove la volete mettere la scarpetta?
1: Ma che bontà!
0: Cioè, ragazzi, amici, ragazzi, mamma mia, mi sta venendo l'acquolina in bocca a parlare di cibo e a sentire queste canzungiella, la canzungiella. Allora, voi di che fazione, in dove vi metto stamattina, tra quelli salati o quelli dolci? Cosa non deve assolutamente mancare nella vostra e sulla vostra tavola della domenica? Pensate alla tavola della domenica, non è una precisazione a caso. 347 72 72 274,

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. Collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: detto.
1: Quante volte ce lo diciamo, no? E ci incazziamo con noi stessi. Maledetta me che ho fatto quella cosa, che ho detto quella cosa. Capita. Il momento del pentimento è sempre lì in agguato. Così come la musica di Radio Selene, che bella questa nuova di Fulminacci, la domenica mattina. Ci sta benissimo Fulminacci, così come ci sta bene il ragù, come ci sta bene il pasticcino, il pasticcione. Il pasticcione su io, ovviamente. Vi ho chiesto, ma voi siete del team salato o dolce? Sulla vostra tavola della domenica, mi raccomando, e pensate al menù domenicale. Cosa non deve assolutamente mancare? Il dolce o il salato? Rispondetemi al 347-7272-274. Cominciamo con questo vocale, dai.
2: Caro Stefano, buongiorno.
1: Ciao.
2: Rosanna da Andria.
1: Ciao, Rosanna.
2: Assolutamente la domenica non deve mancare il dolce, soprattutto da quando sono a dieta, lo sgarretto la domenica, me lo concedo.
1: Hai capito?
2: Però spero che la mia nutrizionista non senta.
1: No, nutrizioni, oggi non potete ascoltare Radio Sirene nutrizionisti, sennò poi sgamate i vostri clienti e non va bene. Dovete concedere lo sgarro, il cosiddetto sgarro, soprattutto quando uno sta a dieta, fa il sacrificio forte, lo sgarretto ci sta, col dolce, col salato. Allora, un altro messaggio, ma che carino, Domenico da Molfetta, lui dice, buongiorno Stefano, a te e a Radio Sirene, cosa non deve mancare a tavola? Facile rispondere. Tu, cioè io, a me dici che sei simpaticamente un po' dolce e un po' salato, un po' dolce e un po' salato. Ma vedete che riuscite ad andare oltre e attraverso un microfono riuscite anche a configurare la psicologia dello speaker. Attenzione cosa diciamo, colleghi. Quagliarella, siccome so che abbiamo poco tempo, come sempre, per lo speech, e tu mi dici speech, e spicciamoci, ridò il numero WhatsApp. Sono graditi anche i vocali, l'avete compreso molto.

David Guetta, When Love Takes Over, le canzoni più belle, come sempre, qui su Radio Serene, anche le canzoni nuove, insomma, semi-nuove, un usato garantito, diciamo così. A 25 anni dall'uscita di Perdono, primo singolo estratto da Rosso Relativo, Tiziano Ferro torna con questa versione condivisa con Lazza.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Siete dolci o salati? Anche se, ora che ci penso, qui a Corato, quando si definisce una persona un po' è dolce, non è proprio un complimento. Vabbè, noi siamo tutti salati qui, che sia chiaro.

scorso aprile Madonna ha fatto un'apparizione, beh, se non la fa lei la Madonna, è conosciuta in tutto il mondo, l'apparizione della Madonna. Lei è apparsa a sorpresa durante il set di Sabrina Carpenter al Coachella, cantando hit storiche come Vogue, come Like a Prayer, e poi hanno pubblicato insieme questo brano inedito, si chiama Bring Your Love, che è praticamente apripista del nuovo album di Madonna intitolato Confessions 2. E adesso sapete cosa vi confession? Vi confession che adesso stiamo per ascoltare una delle mie canzoni preferite in assoluto. Non ve la presento nemmeno perché non ce n'è bisogno. If-

fatto con la realtà, ma soprattutto con questa domenica mattina, con un sole meraviglioso. Così direbbe, insomma, il buon Modugno. Alicchio invece vi dice che sono le 11.

0: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
2: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto!
1: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Radio Selene.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
8: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
9: In questa domenica mattina alle 11.10 con la voce di Stefano Alicchio sono convintissimo che a casa da voi si mischino gli odori del caffè e del ragù. Adesso la musica di Stevie Wonder e di Olivia Jean, So Easy, subito.

0: Le canzoni più belle nella domenica più bella, quella di Radio Selene con la voce di Stefano Alicchio, Dario Quagliarella in regia, una richiesta che abbiamo accontentato con molto piacere, grazie a Vito per averci ricordato, anche se devo dire la verità il nostro programmatore musicale, questo è un pezzo che ce lo inserisce insomma spesso e volentieri nelle nostre programmazioni, questo pezzone di Stevie Wonder. Bene, allora non perdiamoci in chiacchiere, perché io vi ho chiesto, ma voi siete del team dolce o salato? La domenica sulla vostra tavola cosa non deve mancare, il dolce o il salato? Ma avevamo la canzone quella lì, Quagliare, cioè ravvivami un po'.
1: Spaghetti, pollo in salatina, un tazzino di caffè, a malapena riesco a mandar giù.
0: È un bel modo per omaggiare anche Fred Bongusso, che è rimasto nei nostri cuori, grande interprete, spesso sottovalutato e mai ricordato. Insomma, non va bene, non va bene. Allora, Vito mi ha risposto, da bravo golosone quale sono, a fine pranzo per me non può mancare assolutamente il dolce, ma il dolce magari un bel pezzo di pizza di ricotta all'essenza di limone o di crostata alla frutta fatta in casa. Chi lo dici? Buongiorno anche ad Anna, tra un po' accontenteremo anche la tua richiesta, Anna dalla provincia di Taranto. Allora lei mi risponde, troppo carina, allora dice, allora per me la domenica non deve mancare Stefano Alicchio, capito, faccio parte del suo menù degustazione e pasticcini secchi no crema. Sai che anche a me piacciono i pasticcini secchi, a me piace proprio la pasta frolla, quindi andiamo d'accordo. Ho bisogno di dolcezza, mi fai ascoltare Battiato con la cura? Sì, tra poco, promesso. Buongiorno anche a Francesco da Bisceglie, lui mi dice, due dolcetti a fine pranzo e un goccio di amaro o limoncello e passa la paura. Abbiamo capito che insomma non deve mancare il dolce, grazie Francesco. Arriva questo messaggio da Nicola, il quale mi scrive, hai aperto un argomento che per noi emigrati a Milano è stato un trauma, noi che siamo cresciuti con la guantiera di paste e non di pasticcini, quindi la pasta grossa della domenica, venire a Milano e trovarsi dei pasticcini piccoli, piccoli mignon, per carità buoni anche qui, ma devi fare un mutuo per comprarli, quindi ho imparato anche a fare i dolci, quindi ha fatto di necessità virtù. Quando sono a Trani ho la mia pasticceria preferita, ma rigorosamente una pasta, sì, perché prima si consumavano di più le paste, quelle che si chiamavano la pasta chiede, quindi la pasta quella grossa che tu ne mangiavi una e ti dice mamma sto in braccio a Cristo. Avete ragione. Vabbè, tra poco continuerò a leggere i vostri messaggi al 347-7272-274.
2: Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte.

Quintale su Radio Selene, con Lunedì Blu, la domenica invece soleggiata qui nella nostra Puglia, e qui su Radio Selene c'è il sole della musica che splende, ma anche dei vostri messaggi. Vi ho chiesto: team dolce o team salato? Cosa non può mancare sulla vostra tavola pugliese la domenica? Buongiorno a Leonardo da Taranto. Sugo con involtini e salsiccia di carne equina. Quindi qua parliamo di ragù da Taranto. E poi lui dice una cosa che condivido: ciò che non deve mancare a tavola mai è l'armonia. Mamma mia, parole sante. Buongiorno a Vincenzo da Corato. Lui è team salato. Dice: non deve mancare il ragù o la pasta al forno, però un pasticcino magari a fine pranzo ci sta, con il digestivo annesso. Quindi hai le idee un po' confuse, ma devo dire non ci facciamo mancare niente. Maria Rosaria invece mi dice: guarda, non deve mancare il sedano e i cocomeri, capito, che poi ci stanno a metà pranzo per sciacquare la bocca. E poi non deve mancare il mio gelato preferito, amarena, cioccolato, fondente e panna. Adesso non deve mancare la canzone di Neck, si chiama Frost.

0: Amici e amiche di Radio Selene, ho da farvi una domanda questa domenica mattina. Ma a voi piacciono le novità, quelle buone buone? Beh, allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Bella. A grande richiesta, finalmente, gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla, integrali o ai sette cereali senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai sette cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi Value Noleggio Usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
7: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
8: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

Devo leggere ancora un sacco di messaggi, ma fatemi dire che questa Magnetic dalla Norvegia con furore, bausa, davvero bausa, arrivano con questo pezzone che sarà uno dei grandi successi dell'estate. Beh, allora, fatemi dire che oggi qui su Radio Serena vince il team dolce, inequivocabilmente. C'è Gina da Molfetta, ciao Gina, che ha preparato insomma queste melanzane, mi ha mandato la foto, fritte, insomma farà probabilmente alla parmigiana, e dice: guarda Stefano, dipende dai giorni, dei giorni in cui non deve assolutamente mancare il salato, altri il dolce. Poi c'è Rosa da Corato, lei mi dice: Stefano, guarda, non è una questione della domenica, tutti i giorni a casa, a tavola, non deve mancare il dolcetto finale con annesso amaro o limoncello. Vi trattate bene a casa e bravi. Giuseppe dalla Germania, anche lui dice: guarda Stefano, non deve mancare il dolce mai mai mai mai, e mi manda una foto con questa torta di fragole con la glassa appunto di fragole. Poi mi scrive: voglio anche qui il cielo è azzurro, voglio, mi piace perché insomma è confidenziale, sole a gogo e braccia accesa. La braccia accesa anche in Germania non poteva mancare. Fatemi salutare Leo da Andria, dice: team dolce assolutamente. Stesso e samba adesso, Tony F. Gaia.

0: siamo nel nostro momento in love, nel nostro momento romantico evidentemente della domenica mattina qui su Radio Selene. Abbiamo accontentato anche una richiesta, lo abbiamo fatto molto piacevolmente grazie ad Anna dalla provincia di Taranto. Abbiamo riassaporato questa La cura di Franco Battiato. Adesso la nuova canzone di Elisa si chiama Amore è.
1: Radio Selene.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Tutto bene quel che finisce bene, o perlomeno che sta per finire. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, lo facciamo con le canzoni più belle. Arriva Tommaso Paradiso con la sua

0: Fox, è davvero tutto per questa domenica 24 maggio, in vostra compagnia la voce di Stefano Aricchio, che ritroverete il prossimo weekend, venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19 in diretta dal Kunstfestival con Maria Rita Minoia. Fatemi ringraziare anche Divella, passione mediterranea nel mondo, mio e nostro compagno di viaggio per tutto il weekend. A voi ancora buona domenica.
1: Radio Seleni.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Saremo io e te per sempre legati.
3: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Sarà per sempre sì.
1: Questa è Radio Selenium.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Selene.
3: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la fiera del disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%. Il dato delle precedenti elezioni era del 15,75%. Quasi 750 i comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative di questo maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina.
1: Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma dell'accordo, lo riferiscono funzionari statunitensi. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche la richiesta di Trump in materia nucleare. L'intesa fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto.
2: Intanto è stato identificato come Nasir Best l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno due occasioni l'anno scorso era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato il suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva quindi imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
1: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili. Salito a 4 morti e 60 feriti, il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
2: Corsa contro il tempo per l'emergenza Ebola in Congo. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte a una risposta d'emergenza su larga scala nell'est della Repubblica Democratica del Congo. È quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria, che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
1: Ciclismo. Il Giro d'Italia torna a casa a Milano, nella città in cui è nato nel 1909, per la 15ª tappa, ultima frazione prima della settimana conclusiva. La Corsa Rosa mancava dal capoluogo lombardo dal 2021, quando Filippo Ganna vinse la cronometro e venne incoronato Bernal. I due sono ora compagni di squadra, ma nessuno verrà probabilmente premiato. La frazione è un invito ai velocisti dopo il tappone alpino in Valle d'Aosta, 157 km piatti da Voghera a Milano.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
6: Saremo io e te per sempre legati.
7: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Sarà per sempre sì.
0: Questa è Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1997.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
1: Saremo io e te per sempre legati.
2: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Sarà per sempre sì.
0: Questa è Radio Selene. Rivivi il 2012.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per

La scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Saremo io e te per sempre legati.
5: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Sarà per sempre sì.
0: Questa è Radio Selene.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Selene. Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la fiera del disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Questa è Radio Selene.

maschio, mi raccomando, le abbuffate, altrimenti la scienza poi ci rimprovera. Un'altra stagione importante è la stagione della maturità, è vero, beh, questo periodo di ultime interrogazioni e quindi poi esami di maturità, e secondo uno studio il conto quest'anno è particolarmente

stiamo parlando anche di esami di maturità nel nostro appuntamento di domenica, di quanto sia importante in questa fase dell'anno scolastico, insomma l'ultimo periodo, proprio gli ultimi metri, ecco, diciamo così, e quanto sia importante recuperare e provare poi in qualche maniera a prepararsi nel migliore dei modi per appunto la prova d'esame. Musica ancora, la nostra musica, Marco Mengoni, Mohamed Ali.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Radio Selene.

Ligabue, questa è la mia vita e questa è la nostra domenica qui su Radio Serena, in cui ci confrontiamo, chiacchieriamo, ascoltiamo un sacco di musica, ma principalmente, ecco, non dimentichiamolo mai, diventa un momento fondamentale per ricaricare un po' le batterie, no? Indispensabile per affrontare poi al meglio la settimana che sta per iniziare, e noi lo facciamo così come sempre. Musica, abbiamo detto musica, Billie Eilish, questa è Lunch.

Vi ho parlato della stagione dei matrimoni, lo abbiamo fatto ieri, che è questa per eccellenza. Poi abbiamo visto anche l'importanza del momento, diciamo, abbiamo aperto una parentesi sulla scuola e quindi l'importanza del momento dedicato agli esami di maturità o comunque in genere alle ultime interrogazioni in questo periodo sono fondamentali, diciamo, sono quelle che alle volte ti salvano l'anno scolastico. E c'è, cioè, comunque giustamente ci arriva prontamente la segnalazione che è anche un momento di cresime, comunioni e quant'altro. Beh sì, questa stagione è caratterizzata in effetti anche da tutta una serie di appuntamenti importanti che poi in qualche maniera mettono intorno, fanno ritrovare, no, la famiglia, gli amici, le comitive, eccetera eccetera eccetera. Disco nuovo, Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto me, e siamo vicini alla fine della nostra seconda ora insieme, ma intanto andiamo indietro nel tempo, perché questa è una canzone che ci ricarica sempre particolarmente, e lo sapete bene che la musica anni 80-90 ci provoca delle emozioni difficili da definire. È vero, era il 1988, Joe Smooth con Promised Land.

0: con Benson Mu e la sua Man in Me. Iniziamo la nostra terza ed ultima ora insieme. Linea alla redazione, ci sono le notizie.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri con la guerra in Iran. La guida suprema Khamenei avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo, ma resta ancora da vedere se questo si tradurrà in un accordo definitivo. Intanto, nella sua prima risposta pubblica all'accordo tra Stati Uniti e Iran, il premier israeliano Netanyahu ha invece detto di aver ricevuto rassicurazioni dal presidente Trump sul fatto che il programma nucleare iraniano sarà completamente smantellato e ha affermato il diritto di Israele di difendersi dalle minacce su ogni fronte, incluso il Libano. Per Trump, il blocco navale statunitense rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino a quando non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo con l'Iran.
2: Urne aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. La maggioranza di governo vorrebbe strappare agli avversari Reggio Calabria, mentre il campo largo punta ad espugnare Venezia dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro. La Serenissima è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra. È infatti il capoluogo di regione del Veneto, Fortino della Lega, tuttora inespugnato.
3: Ancora elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Delle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione, Reggio Calabria Est, invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
2: Le Maldive si preparano un giro di vite sulle immersioni dopo la morte dei 5 sub italiani. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente Sharef poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Secondo quanto avrebbe lasciato intendere, si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per quanto riguarda la possibilità di compiere il cosiddetto tech wreck diving, le immersioni tecniche all'interno di relitti o spazi angusti.
3: Cambiamo argomento. La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani. Lo ha detto l'alta rappresentante UE Callas. Atti terroristici riprovevoli volti ad uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Reznik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche della premier Giorgia Meloni per il pesante attacco russo con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
2: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
6: Mai dire mai. dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: carica l'energia di Stromae, la nostra terza ed ultima ora insieme. Ancora ben ritrovati da Paolo Foresio qui su Radio Selene. Andiamo insieme spediti sino alle 20. Vi accompagniamo anche questa domenica, come sempre, come ogni weekend. Siamo noi, come ci piace dire, quelli del weekend. Intanto noi che viviamo in questa terra magica, la Puglia, lo sappiamo molto molto bene, la scienza ce lo conferma. Ogni tanto vengono pubblicati periodicamente, diciamo, questi studi, e a noi piace riprenderli quando è possibile. Bastano 20 minuti vicino all'acqua del mare per ridurre ansia e stress. Quindi mi raccomando, non dimenticatelo mai, non dimentichiamolo mai, anzi lo dico anche a me stesso, perché alle volte rischio di dimenticarlo. Invece quando posso, mi fa piacere scappare qualche istante per stare lì appunto vicino al mare e provare in qualche maniera a ricaricare le batterie. Ma la scienza dice di più: si riducono ansia e stress in un colpo solo. Uno studio condotto da un biologo marino, lo studio chiamato Blue Mind, e quindi è uno stato mentale di calma che il cervello attiva automaticamente quando siamo vicino all'acqua. Cioè, dopo pochi minuti il cortisolo si abbassa, il battito rallenta e il cervello esce dalla modalità stress continuo, per cui aumentano serotonina e dopamina, mentre il sistema nervoso torna gradualmente in equilibrio. E la cosa più assurda, che davvero certe volte ci sorprende, è che bastano circa 20 minuti senza meditare, senza fare nulla, solo guardando l'acqua muoversi e ascoltandone il suono. Secondo questi studi funziona assolutamente molto, ma molto, ma molto bene. Va bene, noi come sempre proviamo a mettere in pratica poi i consigli che arrivano dalla scienza. Questo in realtà è un consiglio che già mettiamo in pratica e che conosciamo molto molto bene. Dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

sta avendo un successo pazzesco lei, perché poi diciamo la verità, è brava davvero, fa della musica pazzesca, a noi piace da un po', adesso poi diciamo da un paio di edizioni del Festival di Sanremo è sicuramente diventata conosciuta al grande pubblico. Che fastidio, l'abbiamo appena riascoltata, ma intanto andiamo avanti e continuiamo con la nostra musica. Ascoltiamo anche Bob Sinclar, questa è We Could Be Dancing.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Questa è Radio Selene.

Daniel Pocher con la sua Bad Day nella nostra domenica qui su Radio Selene. Beh, facciamo un salto in Germania un attimo, ma secondo me sì, ci può stare, velocissimo, perché parliamo di palestre, in quanto in Germania le palestre sono differenti, si apre una porta e si entra nel party. Cioè, pensate, no, c'è un video pazzesco, davvero molto molto molto carino. C'è una palestra in Germania che nasconde una porta segreta che poi porta appunto a un rave. È un centro fitness che è diventato virale sui social dopo che alcune persone hanno scoperto una porta nascosta all'interno della palestra, appunto, che conduce direttamente a una festa underground. Da una parte quindi tapirulan, pesi eccetera eccetera, dall'altra luci, musica techno e atmosfera da club. Stesso posto, due mondi completamente diversi. È una curiosità che abbiamo recuperato appunto girando così in rete, perché questo video è veramente diventato virale. Da una, si apre una porta in una palestra mentre ci sono persone che stanno sulla cyclette, insomma classiche scene tipiche delle palestre, e si entra in una vera e propria discoteca, in un club. Va bene, una bella idea, diciamo, perché no, questa potremmo importarla. Intanto Gianna Nannini con Panorama.

Bertone Tozzi con Gente di Mare. Parlavamo prima del mare e guarda caso abbiamo messo lui, Umberto Tozzi, dal 1987 e via a cantare tutti quanti insieme quando parte questa canzone. Ma anche la prossima è una gran bella canzone, disco nuovo tra l'altro, l'è tornata e l'ha fatto alla grande. Elisa, Amore è...

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: troppo bello.
1: Stai ascoltando Radio Serena.

Zarin con Moonlight. Siamo vicini alla fine del nostro appuntamento di domenica, ma quando siamo vicini, ovviamente sapete che l'appuntamento fisso di Selena è qui dalla nostra programmazione. Quando si avvicina alla fine dell'ora è di andare indietro nel tempo. E come chiudere se non come andare indietro nel tempo, anzi se non con una grande canzone della disco music? Beh, siamo andati nel 1979 e tiriamo

0: Grazie, grazie, grazie, siamo arrivati alla fine. Naturalmente grazie a Dario Quagliarella che si è occupato della regia, un grazie speciale a voi che avete trascorso 3 ore in nostra compagnia. Torneremo il prossimo weekend. Un abbraccio da Paolo Foresio, buona settimana, ciao.
1: Radio Seleni.
2: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
5: Saremo io e te per sempre legati.
6: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Sarà per sempre sì.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
8: Radio Selene.
1: Radio Selene.
4: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
8: Vivi e Rivivi.
4: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
9: Dici che

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
7: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

0: Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Catriel, il becco è moroso!

Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Selene.
3: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest, in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
6: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene. Rivivi il 2016.

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizzi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizzi Automotive. Il tuo copilota.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2024.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
3: Saremo io e te per sempre legati.
2: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Sarà per sempre sì.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

0: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1999.
1: È un mondo difficile e vita intensa.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
7: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: WhatsApp?
0: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

Rififi, il programma che Enzo D'Argento da anni seleziona, preferito da chi ama la musica più cool, solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

pezzo d'argento da anni seleziona, preferito da chi ama la musica più cool, solo su Radio Selene. I stand firm for a

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.